0: Sí, aló, va, va.
1: Carlin, ya.
0: Va, va. Va. Y se ve tú. Vamos, ey. Atenzione, attenzione. In questi momenti, i comienzi, la funzioni. Oye, esta qué maniobra es.